volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

strada, con il sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi. Se solo non mi fossi innamorato dell'immagine di te, ti nascondi così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure e chissà se te ne frega.

wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda ratego yae kagine na kabiro ang'at

0: Byte FM.
1: Cocco ragazzi, coccobello! Coccobello ghiacciato, coccobello!